tutto dice. Io celo, io ardo, idolo mio, pietà, pietà. Io ardo, io celo.

pensa di quel ch'altro capitale abbiam poi che alcuno non sa. Bella, bella, tendon solo, se ne vanno, se ne vanno.

questo padrone mio già vince quando si possente della sonnecchiandomi di